0: La voz expresa, seduce, envuelve, convence, compra, vende. La voz es el único modo, cuando las palabras están impregnadas de verdad, calidez y nobles sentimientos.
1: The best songs of three decades, 70s, 80s, and 90s. Find them listening to your favorite DJ, Chepito Rios, online radio.
2: Allora è pronta, signorina?
3: Sì, maestro.
2: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
4: Fa la mi. Re mi fa. Attenzione al mi.
3: Mi scusi.
4: Sol si fa. Sol la si.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché, allora?
1: Perché sono innamorata di lei.